che stanno solo se si mosse sono qui dopo come per cazzo c'era allora il primo primo c'era il primo c'era il passato che è tutto prima per il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il primo c'era il prim

0: ragazzi che vanno di quando parli allora sono già qua e tutti questa è vita sono tutta una questa è vita
1: io non è di chitarra io ricordo sempre che sono una

0: stessa matricola di casco di materiale e da parità si chiama che proprio sono stati pareggiati da tanto di maggio che sono sotto il gramato e che non attacca che si passa a stare a convinto la pace se si sta dentro se ti prende se con spodano a forma che gli va per tanto che si sa che sono da stazzando su a stare di chiaro di sobbittare in allo e per poter preparare che sta a sezionare così ci ha proprietti che tutti con l'uomo attendo da tra
1: Thank you.

0: Guarda, c'è anche il quaderno di Sardis.
1: Basta. Io non avevo trovato ciò qui. Ma scritto per la mia parola, farò per farlo con te. Ora, per contingere con il gruppo della classe di squadra, se poi ti non avevo scritto ciò, non avevo scritto. Allora, io non per contingere con il gruppo della classe, avere dei testi, non so, pensano che su un grado di utilizzo di scritto per il senso che c'è un rapporto tanto, ho se di un certo da me da sopra, per un conesce, da un esatto, si è tutto da sopra, ho se di un certo da me da sopra, ho se di un certo da me da sopra, ho se di un certo da me da sopra, I'm going to be surprised

Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Cristo, Benedetto Crist